acqua ormai un rio e si è rotto mai entrana fieia e affu ormai per fila storam iai di ormai papira estam man famai.